Terus bergulai sejalai, ninga ke YFM di Kuching 101.3 MHz di Serian 106.9 MHz.

Hello? Hello? Dini Nur? Hello? Huh? Hello? Hello? Huh? Ow, ow, ow. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?